Compri queste contadine, cameriere cittadine, contesse baronesse, marchesane principesse, e donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia, 640, in Albania,

Spaniard, voi siete già. Dubitar non posso fe, me lo dice la bontà, che volete aver per me, aver per me, aver per me. Bricolaccia, malandrina, vostro ognor la mia ruina, vostro ognor la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, e una cosa molto onesta. Pace al nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Bricolaccia, malandrina, vostro

l'innocenza mi rubò. Non le dire, compatite, compatite. Voi capite com'andò, voi capite, voi capite, voi capite com'andò.

Terra, terra, sottovoce, sibilando, va scorrendo, va scorrendo, va ronzando, va ronzando, nell'orecchio della gente. Si introduce destramente, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli, past

Se tutto codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con il sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco.

Con le levi e soglioni al concerto di tamburi, di bombarde di cannoni che le palle in tutti i toni alle orecchie van fischiar. Oh, mia vai, che bella chini.

che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

becco per accontentarmi delle briciole. Concentrato e molto attento, sì, ma con la testa fra le nuvole.